0: un fe simi leti un gbariri dokan ikone diamond 88.7 fm
1: o se ndu bemu bemu tutu selekejo diamond fm lengo to ndu yugba yugba
2: yo marubo ojo
3: yes
2: sir si alafia lewa
3: alafia nisa
2: alafia kristi konifi isile
3: amin.